canta l'hotel dai cielo quel desio che vive ne canta l'hotel dai cielo quel desio che vive quel desio che vive quel desio